mother of man.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Yub DJ. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, semplicemente la tua radio. Questo è il mio nuovo brano, Baila.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: La I per attività reali.
6: Ristoranti, bar e artigiani.

0: tagliare i tempi morti, gestire le prenotazioni e risparmiare soldi.
1: Sono pillole di AI.
2: E oggi usciamo dagli uffici digitali per fare un giro nei locali, nelle officine e nei cantieri della nostra città.
0: Perché quando si parla di AI pensiamo tutti alla solita scrittura di testi o alle risposte automatiche, ma chi lavora con le mani ha esigenze molto più concrete. Clienti che chiamano mentre si sta servendo al banco o riparando un motore.
2: Ma partiamo proprio dai bar, bistro o pizzerie. Durante l'ora di punta il telefono suona all'impazzata per le prenotazioni dei tavoli.
0: E chi sta al bancone o in cucina non può certo fermarsi a rispondere a ogni singola chiamata o messaggio WhatsApp.
2: Qui entrano in gioco piattaforme AI verticali per il settore Horeca come Signal AI oppure SoundHound AI.
0: Rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
2: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
0: Lì il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
2: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o Build-Up, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
0: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro. Registra cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
2: L'AI organizza la scheda cliente, aggiorna l'inventario e invia la fattura di cortesia prima ancora che il cliente sia arrivato a ritirare il mezzo. Ma ricapitoliamo quindi questa nuova leva di strumenti pratici per le attività del territorio.
0: Slang.ai e SoundHound AI per la gestione telefonica di locali e ristoranti, e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
2: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farci risparmiare ore di burocrazia.
0: Lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio, accogliere le persone e creare cose con le nostre mani.
2: Insomma,

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Sound like a

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben ritrovati. Oggi vi chiedo di fare una cosa un po' particolare. Per qualche secondo chiudete gli occhi, dai. Adesso immaginate di dover sciare oppure pattinare sul ghiaccio o addirittura immergervi sott'acqua senza vedere e trattenendo il respiro, naturalmente. Sembra impossibile, vero? E invece c'è chi lo fa molto molto bene. Il nostro ospite di oggi è la dimostrazione vivente che i limiti molto spesso esistono solo sulla nostra testa. Lui è un atleta non vedente, è diventato uno dei protagonisti del progetto MAG00, vedere con le orecchie. È qui con noi al telefono Francesco Orciuoli. Ciao Francesco.
1: Ciao, ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora diciamo come va intanto.
1: Bene.
0: Stai bene, sì?
1: Bene, perché dai, adesso...
0: Adesso ne parliamo, dai. Va bene?
1: Okay.
0: Ok. Allora, intanto benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, la prima volta per te. Partiamo subito, dai, la domanda che mi viene così più spontanea. Sei campione italiano di apnea, hai conquistato una medaglia mondiale e pratichi anche sci di fondo e pattinaggio grazie anche al progetto MAG00. Ma quando eri bambino avresti mai immaginato che lo sport sarebbe diventato la tua vita?
1: No, assolutamente. Da bambino poi soprattutto non sono mai stato, diciamo così, tranquillo, fermo, ma non ho mai pensato a un'attività, a uno sport, soprattutto a livello agonistico, che poi non ho fatto tantissimo di agonismo proprio, però sono sempre stato all'età, diciamo, intorno ai 20 anni, così avevo iniziato a fare atletica.
0: Di dove sei?
1: Di un paesino vicino ai Vrei.
0: Si chiama?
1: Bollengo.
0: Bollengo, va bene.
1: Bollengo, esatto.
0: Beh, insomma, adesso hai anche una certa di età, adesso noi scherziamo.
1: Infatti.
0: Quanti anni hai adesso?
1: No, mi dobbiamo proprio dirlo.
0: Ah sì, dai, che te frega, anche perché così la gente capisce, no?
1: Guarda, io ne ho 61.
0: No, tanto perché poi adesso quando ti conoscono capiscono perché dico l'età. Ma parliamo anche del progetto, no? Vedere con le orecchie, che ne abbiamo già parlato tempo fa con Roberto Cerutti, che è l'inventore di

0: di questo sistema. È la prima volta che hai provato il sistema Mag 00, cosa hai pensato?
1: No, ho pensato molto interessante, naturalmente io non l'avevo ancora testato e allora ho detto no, è da provare.
0: Eri un po' scettico?
1: Ma io sono di natura già sempre un po' scettico, no, scettico nel senso non scettico, un po' critico soprattutto, dato che esistono, comunque si sa, esistono altri sistemi, era un attimino da capire, da valutare quanto poteva essere migliorativo questo.
0: Diciamo che tu sei un non vedente da quando?
1: Io sono diventato non vedente, pian pianino la mia vista insomma se n'è andata, perché ho una degenerazione retinica, una retinite pigmentosa.
0: E quando è che proprio non hai più?
1: Adesso non è tantissimo, però diciamo in linea di massima.
0: Vabbè, insomma, un po' di anni.
1: Quasi, ma sì, una decina di anni.
0: Vabbè, dai, tra poco dai, continueremo, perché abbiamo voglia di sentirti, di parlare con te, con Francesco Orcioli. Scopriremo come un semplice suono possa sostituire gli occhi durante una gara. Prima però andiamo con la musica.
2: Andrea Roncato.
3: Allora, ricordatevi che il riso fa buon sangue, diventa donatore Abis, eh?

0: bentornati, siamo sempre al telefono insieme con Francesco Orciuoli, uno sportivo paralimpico non vedente. Francesco, ci sei o te ne sei andato?
1: Sono sempre qua.
0: Ah no, perché di solito se ne vanno, dopo la prima parte mettono giù il telefono. Comunque, come scherzo, come funziona concretamente il sistema MAG00 e anche spiegalo bene cos'è il sistema.
1: Ma in pratica Riccardo ha creato questo altoparlante un po' particolare, perché normalmente altoparlanti emettono questi suoni. Il suono si deve espandere nell'aria.
0: Certo, sì, nell'aria. E cosa senti, scusami?
1: Il suono si deve espandere nell'aria, invece questo altoparlante il suono lo deve un po' concentrare.
0: Ma voi non avete delle cuffie, avete...
1: Abbiamo anche degli auricolari, perché la nostra guida comunque, tra noi, la nostra guida, è necessario anche comunicare.
0: Quindi avete comunque una guida davanti, questo è certo, no?
1: Per forza, la guida ha questo zaino dove all'interno c'è, diciamo, un po' tutta quell'apparecchiatura con l'autoparlante, okay, che emette questo suono, di solito musica.
0: Ma ha detto rock and roll, o sbaglio?
1: Sì. Ma anche perché sembra che come tipo di suono si riesce a seguire meglio. E noi dobbiamo cercare di stare dentro questo fascio, seguire e stare dentro questo fascio. Perciò dobbiamo ascoltarlo. E lì l'allenamento è anche quello. Bisogna.
0: Però c'è anche c'è anche la guida che parla, però.
1: La guida parla, ci dà delle.
0: Che ti dirà,
1: ci
0: destra,
1: scambiamo
0: sinistra.
1: Delle. No, non più di tanto. Magari se sono delle correzioni. Quando io sento il suono che si sposta, ci va un minimo. Però quando. C'è un tempo di latenza, è un tempo di reazione.
0: Certo.
1: Comunque qualche decimo
0: te lo
1: di secondo.
0: Giochi, te lo giochi.
1: Però decimi di secondo a volte, andando un po' in velocità, ti sposti di metri.
0: Beh, immagino tra ingegneri, tecnici del suono, volontari, maestri di sci, tante persone ci lavorano dentro. È importante sentire che dietro ogni gara c'è una squadra anche, no?
1: No, c'è un lavoro, c'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro, a livello tecnico, a livello in generale, a livello di squadra e soprattutto poi per me è la guida, perché è necessario soltanto allenamento.
0: Certo. Ascolta, adesso un po' abbiamo capito, ma tra poco parleremo di una disciplina che secondo me metti i brividi soltanto a pensarci. Io vado in piscina, ma l'apnea secondo me è una cosa un po' particolare. Restate con noi andiamo con la musica.
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Ben ritrovati su Musica Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi facciamo una cosa molto semplice. Proviamo a misurare il tempo con la musica. Pensateci, ci sono delle estati che magari ricordiamo poco, ma basta ascoltare una canzone e come per magia raffiorano gli amici, i viaggi, le serate in spiaggia, le feste di paese, le discoteche all'aperto e persino il profumo della crema solare. E questo è il bello della musica. Non invecchia, ci aspetta. E allora preparatevi a rivivere alcuni dei tormentoni che hanno fatto cantare milioni di persone in Italia e nel mondo. Alzate il volume perché il viaggio comincia adesso.

Partiamo con una canzone che ha segnato un momento di svolta nella carriera di Nelly Furtado. Fino a quel momento era conosciuta soprattutto per un pop raffinato e melodico, ma con questo brano decide di cambiare completamente direzione. Il merito è anche dell'incontro con il produttore Timbaland, che costruisce un sound innovativo fatto di ritmi secchi, elettronica, influenza R&B. La cosa curiosa è che molti pensarono fosse una reinterpretazione di un celebre successo di Ellie Otis, ma in realtà il titolo è l'unico elemento in comune. Il videoclip, girato con uno stile cinematografico e molto elegante, contribuì enormemente al successo del singolo. Per mesi fu una presenza fissa nelle radio, nelle discoteche, dimostrando come bastasse un giro di basso e poche note iniziali per far capire immediatamente quale canzone stava partendo. Ancora oggi è uno dei pezzi più rappresentativi del pop internazionale dei primi anni 2000.

maniera decisiva al successo della canzone, facendola diventare una presenza costante durante tutta l'estate. Ancora oggi nei concerti del gruppo viene cantata a memoria dal pubblico dall'inizio alla fine, segno che alcune canzoni riescono davvero a diventare parte della nostra vita.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Ci sono artisti che sembrano avere un talento naturale per costruire hit radiofoniche e Jason Derulo sicuramente uno di questi. Con Want to Want Me realizza una canzone che unisce pop, dance e soul in maniera estremamente moderna. Prima della pubblicazione il brano venne fatto ascoltare a numerose emittenti radiofoniche americane che lo inserirono immediatamente nelle loro playlist. Il risultato? Beh, milioni di passaggi in radio in tutto il mondo e una scalata rapidissima delle classifiche. Una curiosità interessante riguarda proprio il video di questa canzone, girato quasi interamente in un unico appartamento con un continuo gioco di stanze e situazioni che segue perfettamente il ritmo della musica. Un esempio di come una grande produzione possa rendere ancora più memorabile una canzone già fortissima.

0: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

alcune canzoni sembrano uscite direttamente da una macchina del tempo. Hypnotized prende il meglio del disco degli anni 70, aggiunge elettronica moderna e crea un mix elegante che conquista immediatamente il pubblico europeo. Purple Disco Machine è considerato uno dei produttori più raffinati della scena dance contemporanea e questo brano riesce a riportare in classifica sonorità che sembravano appartenere al passato. La voce di Sophie Scott completa perfettamente il pezzo, regalando un'atmosfera rilassata ma irresistibile. Una canzone perfetta da ascoltare durante un viaggio al tramonto con i finestrini abbassati.

0: ristorante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Tiziano Ferro ha sempre avuto una straordinaria capacità a raccontare emozioni personali trasformandole in storie universali. Lo stadio è la canzone che parla di crescita, sogni e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Musicalmente rappresenta uno dei suoi lavori più moderni, con una produzione molto internazionale che ha permesso al brano di entrare rapidamente nelle playlist radiofoniche. Durante i concerti viene spesso accompagnato dal coro del pubblico, che trasforma ogni esibizione in un momento di grande partecipazione collettiva.

Flowers di Miley Cyrus è uno di quei rarissimi brani che riescono a diventare un fenomeno mondiale nel giro di pochi giorni. La canzone ha battuto numerosi record sulle piattaforme streaming e ha conquistato le radio praticamente ovunque. Molti fan hanno interpretato il testo come un messaggio di indipendenza, di rinascita personale, contribuendo a renderlo ancora più popolare. Anche il video, ambientato in una villa sulle colline di Los Angeles, ha alimentato curiosità e discussioni online, trasformando il brano in un autentico evento pop, oltre che musicale.

0: sera.
1: Negli ultimi anni Annalisa è diventata una delle protagoniste assolute del pop italiano e Mon Amour rappresenta perfettamente questa nuova fase della sua carriera. Il brano nasce durante una sessione creativa con un'idea molto semplice: costruire una melodia immediata che facesse venire voglia di cantare già dal primo ritornello. Missione compiuta. La canzone conquista radio, piattaforme streaming, social network, tutto in pochissimo tempo. Su TikTok, pensate, migliaia di utenti iniziano a utilizzare il ritornello per creare video, contribuendo a trasformarlo in un fenomeno virale. È il classico esempio di come oggi un tormentone nasca contemporaneamente in radio, online e nelle playlist di milioni di persone.

0: Galeazzo.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao a tutti.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Gli Imagine Dragons hanno una caratteristica particolare: riescono a mescolare rock, elettronica e pop mantenendo sempre un'identità fortissima. Con Bones dimostrano ancora una volta questa capacità, costruendo un brano energetico, potente e perfetto sia per la radio sia per gli stadi. Il cantante Dan Reynolds ha spiegato che il testo parla della ricerca, della forza interiore e della voglia di affrontare le proprie paure con coraggio. La produzione è ricchissima di dettagli sonori che magari sfuggono al primo ascolto, ma rendono il pezzo sempre coinvolgente. Non a caso è diventato uno dei brani più utilizzati negli eventi sportivi e anche nei grandi festival internazionali.

Ci sono canzoni che cambiano completamente il destino di un artista e Are You With Me è una di queste. Nas Frequencies, giovane DJ e produttore belga, prende un brano country praticamente sconosciuto e lo trasforma in una hit, cioè essere trasmesso da alcune radio belghe. Poi arriva nei club, entra nelle playlist estive e nel giro di pochi mesi conquista milioni di ascoltatori. Da quel momento la Tropical House diventa uno dei generi più amati dell'estate, influenzando tantissimi DJ e tantissimi produttori. Ancora oggi basta sentire le prime note per ritrovarsi mentalmente in riva al mare, al tramonto, col volume della radio al massimo.

concludiamo con uno degli artisti che meglio rappresentano il nuovo pop italiano. Tananai è riuscito a trasformare una partenza complicata in una carriera ricca di successi. Dopo l'ultima posizione al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale, molti pensavano che quella fosse una battuta d'arresto, e invece è successo esattamente il contrario. La canzone ha iniziato a crescere grazie alle radio, alle piattaforme digitali e soprattutto al passaparola del pubblico, diventando uno dei brani più ascoltati nei mesi successivi. Da lì è partita la vera consacrazione di Tananai, che ha dimostrato come il gradimento degli ascoltatori conti spesso più della classifica finale. Oggi è uno degli artisti più richiesti nei festival estivi, nei concerti all'aperto, e questo brano rappresenta l'inizio di una storia che continua ancora. A volte i tormentoni più amati sono proprio quelli che nessuno si aspetta.

E anche oggi abbiamo riempito un'altra valigia di ricordi musicali, perché in fondo le canzoni fanno proprio questo, non ci riportano soltanto a un'estate, ma anche alle persone con cui l'abbiamo vissuta. Grazie per aver scelto Radio Fa Buon Sangue e per aver condiviso con noi questo viaggio tra tormentoni del nuovo millennio. Sono Andrea Collalto e vi aspetto alla prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nel frattempo continuate a collezionare i ricordi, che alle canzoni pensiamo noi.

0: Eccoci qui di nuovo insieme con DJ Cibo, amici di Radio Favon Sangue. Dopo il viaggio nel tempo appena fatto con Andrea Collalto e i suoi bellissimi 10 tormentoni del passato, direi che abbiamo ufficialmente dimostrato una cosa: alcune canzoni invecchiano, altre semplicemente si rifiutano di farlo, come il sottoscritto. Ma adesso, cari amici, torniamo nel presente, perché c'è un tema che riguarda tutti noi e che, soprattutto quando parliamo di sangue e plasma, non possiamo mettere in pausa come una canzone. È arrivato sul tavolo della conferenza Stato-Regioni il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2026. Tradotto dal linguaggio istituzionale, bisogna capire quanto sangue serve, quanto ne raccogliamo, dove ce n'è più bisogno, dove ce n'è meno e soprattutto come farlo in modo che nessun paziente rimanga senza quello che gli serve. Questo mi pare evidente. Per il 2026 sono previste quasi 2 milioni e mezzo di unità di concentrati eritrocitari da produrre, ma rimangono alcune carenze, soprattutto in Sardegna, Lazio e in misura minore in Sicilia. E poi c'è il grande capitolo del plasma, cari amici, che noi d'estate ci andiamo molto dietro. Le regioni hanno programmato di raccogliere circa 923.000 kg, ma per arrivare all'obiettivo di autosufficienza ne servirebbero oltre 1.112.000. E qui capiamo perché continuiamo a donare plasma e continuiamo a chiederlo di farlo, perché è fondamentale, perché dal plasma si producono medicinali indispensabili come immunoglobine e albumina. E quando il plasma nazionale non basta, bisogna ricorrere al mercato estero con costi che nel documento arrivano a centinaia di milioni di euro. E allora il messaggio è semplice, come sempre: programmare, organizzare, controllare. Tutto importantissimo. Ma alla base di tutto rimane sempre una cosa, amici: il donatore. Quello che non fa statistiche, non guarda le percentuali e magari non sa nemmeno quanti grammi di plasma servono ogni 1000 abitanti. Semplicemente entra in un centro trasfusionale, tende il braccio e fa la sua parte, come lo diciamo sempre. Ed è proprio per questo che, dopo i tormentoni del passato, torniamo alla nostra canzone preferita del presente, di sempre, quella del dono. Restate con noi, perché qui a Radio Favon Sangue la musica non si ferma e nemmeno la voglia di far del bene e donare. Musica!
1: Amici di Radio Favon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue, perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alza il braccio, dacci il braccio. L'altro, guarda. Ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Non sono impreparato.
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue.
1: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: bentornati, eccoci qua di nuovo Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. C'è Francesco con noi che ci sta aspettando.
1: È già in piscina Francesco.
0: Sì, è già in piscina, ce n'è andato, anzi in apnea a dire la verità, perché adesso parliamo di apnea, ma veniamo a un'altra grande passione che è questa qua dell'apnea. Per noi resta, almeno per quanto riguarda anche il sottoscritto, restare sott'acqua senza respirare è già difficile anche per pochi secondi. Tu invece sei diventato anche campione italiano e hai conquistato un bronzo mondiale. Allora, facciamo così, la prima domanda che mi viene in mente è: cosa succede nel tuo cervello, nella tua testa, quando inizi la discesa nel silenzio più assoluto?
1: No, non c'è silenzio assoluto, perché sott'acqua si sente tutto quello che succede fuori, anzi a volte alcuni suoni sono anche un pochino modificati, ma a volte alcuni suoni sono anche un po' amplificati.
0: Racconti spesso che l'acqua, sull'acqua trovi una libertà speciale, quindi fammi capire che sensazione è. Cioè,
1: la sensazione è quella di immergerti e rimanere solo.
0: Un mondo attorno?
1: Con un mondo attorno, ma sei solo. Sei solo, devi avere una certa calma, una certa. È necessaria tantissima calma. Sa che l'agitazione ti fa subito mancare il fiato.
0: Esatto, questo è. No. Perché io, per dirti, faccio un esempio: io quando vado in piscina, no, io non faccio apnea, faccio piscina normale, però quando mi butto, per dirti che sto magari 3-4 secondi sott'acqua, cioè sento che ho bisogno di uscire, no? Tu come fai a non avere questa sensazione di voler uscire immediatamente dopo, non so, 10-15 secondi, quando uno è normale che voglia riemergere?
1: Il lavoro inizia prima che ti butti sott'acqua, perché vabbè, a parte la respirazione che devi...
0: Ma quello è un fatto meccanico, no? Immagino.
1: Meccanico sì, ma ci vuole molta testa anche. Tu devi avere una rilassatezza, tanta rilassatezza. I tuoi muscoli devono essere morbidi. Ti immergi con una dolcezza, devi proprio entrare nell'acqua. Il pensiero, la testa, non deve pensare a quanto tempo stai sotto, perché tutti quei pensieri lì è come se ti facessero consumare ossigeno.
0: Ok.
1: Tu ti immergi e devi trovare il tuo benessere.
0: Ma scusa, ti faccio una domanda. È difficile spiegare a chi vede cosa significa questo momento, oppure è uguale? Cioè, secondo te, per chi vede e per chi non vede l'apnea, le sensazioni secondo te possono essere simili oppure c'è differenza?
1: Sotto certi punti di vista molte sono le stesse. La differenza sta che noi, non vedendo, ci dobbiamo concentrare ancora di più, perché sul fondo si segue, chi vede segue, diciamo, la striscia.
0: Certo.
1: Ti dà la direzione.
0: Certo.
1: Hai una certa posizione che noi non riusciamo proprio a mantenere la stessa posizione.
0: Tu questa cosa qua a che età l'hai fatta? Visto che abbiamo parlato
1: d'adulto.
0: Di
1: età. No, d'adulto, l'ho iniziata un poco prima del
0: Covid. Quando hai vinto la medaglia, quando l'hai vinta?
1: Vabbè, io già nel 2024.
0: E quindi avevi?
1: Adesso quest'anno 58 anni.
0: 58 anni, quindi l'hai fatto in giovane età.
1: Sì, certo.
0: sto cercando di far capire alla gente che non c'è età, non ci sono limiti nel cervello delle persone. Adesso
1: no,
0: però
1: no,
0: stiamo
1: ma
0: lì,
1: infatti,
0: stai lì, aspetta adesso, scusa se ti interrompo, ma dobbiamo sentire le canzoni, perché in radio è importante tanto le parole, ma tanta,
1: certo,
0: tanta musica. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di sogni giovani e del messaggio che Francesco vuole lasciare a tutti. A tra poco, musica!
2: Federico Zampaglione.
3: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.

arrivati ultimi minuti insieme a Francesco Ciuoli su Radio Fa Buon Sangue. Abbiamo discusso veramente di tante cose. Francesco, tu sei la dimostrazione poi che lo sport, come abbiamo parlato anche prima,

0: Insomma, tra quanti anni sono?
1: Dobbiamo un attimino vedere come si come riusciamo ad andare avanti, come vanno questi allenamenti, quali sono i risultati che riusciamo ad ottenere.
0: Ma io questa è la sfida che ti piacerebbe affrontare nei prossimi anni?
1: Diciamo che ne abbiamo parlato.
0: Beh, diciamo sempre che, per ricordare, non è che io voglio ricordare che tu sei un non vedente, ma lo ricordo perché magari gli amici che ci stanno ascoltando da poco, parliamo con Francesco Ciuoli, che comunque è un non vedente, che riesce a fare delle cose incredibili, e ne stiamo parlando già da diversi minuti. Però adesso io, guarda, siamo quasi al finale, io vorrei chiederti, però, che mi interessa molto, magari c'è qualcuno in ascolto che magari è un ragazzo con una disabilità visiva, no? Che pensa magari a rinunciare ai propri sogni perché si sente diverso. Questo mi interessa molto, se tu puoi dire qualcosa a questo ragazzo che sta ascoltando.
1: Assolutamente sì, perché voglio approfittare anche di questa occasione di poter parlare in radio, proprio per dire a tutti i ragazzi, soprattutto ai non vedenti, cercate, perché a volte so che non è semplicissimo, però cercate di avvicinarvi ad un'attività sportiva, scegliete quella che più vi piace, più vi dà delle sensazioni piacevoli. Comunque, avvicinatevi a un'attività sportiva, fa bene a tutti, ma a noi fa ancora più bene, perché ci dà la possibilità di confrontarci con noi stessi e con gli altri, ci rende più indipendenti.
0: Certo.
1: È una possibilità, veramente, è una possibilità. Io lo dico quando posso, lo dico a tutti. Come dicevo, colgo l'occasione per dire anche a chi vuole di provare a fare un'esperienza con l'apnea e con il pattinaggio.
0: Hai dei riferimenti da darci a livello di link, di informative proprio così, oppure dove possono andare se sono interessati?
1: Per quanto riguarda l'apnea, provare a cercare online La Salle e Ridano, è la società per cui io dove sono iscritto, anche perché loro hanno già un'esperienza. Invece per quanto riguarda il pattinaggio, io direi di rivolgersi direttamente a Riccardo Cerutti.
0: Certo, Riccardo Cerutti, il progetto è MAG.00, vedere con le orecchie. Francesco, guarda, oggi ci hai regalato molto più di un'intervista, che poi, ti ripeto, ti rifaremo, ci sentiremo. Ci hai ricordato che il coraggio non è vedere la strada, ma avere la forza di percorrere quella strada lì. Complimenti per il tuo titolo e complimenti per quello che fai. Grazie mille.
1: Grazie a te e grazie a tutti.
0: Ringrazio anche Riccardo Cerutti di Avis Lanzo Torinese per avermi dato la possibilità di conoscerti, perché in fondo poi, insomma, dai, la tecnologia serve davvero quando riesce a regalare libertà. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con una nuova storia, un nuovo viaggio, e ora andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Orciuoli, apneista. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il tuo braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto. Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao da DJ.

0: di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, ben trovati. L'estate, come sapete, ormai è il periodo delle inaugurazioni per noi in generale, anche per un po' tutti, chi inaugura la stagione, chi inaugura i tuffi, chi inaugura il barbecue, insomma tante inaugurazioni. Ma oggi noi parliamo della nascita di una nuova grande famiglia, una famiglia fatta di volontari, di donatori, di persone che hanno deciso di regalare un po' del proprio tempo per salvare la vita di qualcuno. L'abbiamo qui al telefono il nuovo presidente dell'Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Ciao Renato.
1: Ciao a tutti e buona giornata a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Renato, insomma, intanto complimenti, innanzitutto complimenti per questa elezione. E, insomma, essere il primo presidente di una nuova Avis Comunale è un'emozione particolare, immagino.
1: Beh, logicamente fa sempre un certo effetto, anche perché in questi giorni logicamente la notizia è circolata velocemente anche fuori dal comune di Ronchi e quindi i contatti e i complimenti stanno arrivando da diverse parti.
0: Insomma. Ronchi dei Legionari dov'è? Perché alcuni si chiederanno, ma dov'è questo paese?
1: Beh, è conosciuto per l'aeroporto di Trieste, ecco. Ma in realtà è a Ronchi dei Legionari, ecco. Siamo una località a 2-3 chilometri da Monfalcone, altra cittadina insomma conosciuta per la sua, insomma, il turismo.
0: Ma scusami, ma è una bella sensazione che hai provato quando hai capito, insomma, di aver scritto la prima pagina dell'Avis di Ronchi, no?
1: Beh, la prima pagina è stata scritta quando degli amici, diciamo da molti anni, di Ronchi dei Legionari ti chiamano per coinvolgerti in un nuovo progetto. E quindi essere scelto per fare questa nuova, diciamo, associazione fa un certo effetto, insomma, quando ti cercano vuol dire che certo. vogliono essere, insomma, sicuri che il progetto che hanno in mente porterà a termine. E così è stato.
0: In tanti potrebbero chiedersi, e anche io, ma se Avis è presente in tante parti del territorio, anche lì in Friuli, perché creare una nuova comunale dopo?
1: Allora, creare queste associazioni territoriali vuol dire stare vicino alla gente e coinvolgerla e fargli capire che quello che stiamo facendo, cioè il dono del sangue e del plasma, è il nostro futuro. Senza queste donazioni non si può guardare al futuro. Certo, quindi certo. La donazione del sangue e del plasma, specialmente il plasma in questo momento, è molto importante, perché sappiamo che il plasma serve per la ricerca, per i medicinali, e quindi noi
0: c'è bisogno. Allora, tra poco continueremo con questa bella chiacchierata con il nuovo presidente Renato Chittaro di Avis Ronchi dei Legionari. Scopriremo, insomma, quali sono i primi obiettivi e tante altre domande, ma adesso andiamo con un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue. Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati cari amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo sempre in compagnia del presidente della neonata Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro. Allora Renato, abbiamo parlato un po' insomma delle prime cose. Nel tuo primo intervento poi da presidente hai detto una bella frase insomma che ho letto: il sangue è lo stesso colore per tutti. È una frase semplice ma molto potente. Che significato ha per te poi?
2: Perché qui quell'attività che andiamo a fare non deve avere colore politico e né colore di pelle, scusate no, il termine.
1: Certo.
2: Il dono del sangue è a 360 gradi, perché la salute è sacrosanta e quindi va data a tutti quanti, tutti devono stare bene. Questa è una frase che insomma deve essere imparziale, deve essere
1: vale per tutti. Ascolta, tra gli obiettivi della nuova comunale poi c'è anche, naturalmente ne stavamo parlando prima, promuovere maggiormente la donazione di plasma, che in questo momento ce n'è molto bisogno. Secondo te c'è ancora poca conoscenza su quanto sia importante questo tipo di donazione?
2: C'è poca informazione, specialmente rivolta ai giovani. Una volta con i giovani c'era il ricreatorio parrocchiale, dove si riunivano le associazioni, le famiglie. Questo è andato un po' scemando e quindi la cultura dello stare assieme, di darsi una mano, di collaborare con la società è andata un po' scemando. Oggi predilige il telefonino non ci porta né salute, non ci porta a niente. Noi dobbiamo ricominciare dalla base, cioè andare verso i giovani, fargli capire cosa vuol dire il dono o comunque lo stare assieme, semplicemente.
1: Vero. Avete, so che è presto, ma avete pensato poi come sensibilizzare i cittadini su questo?
2: La sensibilizzazione con i cittadini è stare in mezzo a loro. Quindi se nella località verranno organizzati degli eventi, noi saremo partecipi, certo. Collaboreremo con quell'ente o con quella associazione che organizzerà quell'evento.
1: Benissimo.
2: Quella è la nostra. Noi dobbiamo andare noi incontro alla cittadinanza.
1: Certo.
2: Che all'incontrario è difficile.
1: Allora, tra pochissimo ritorneremo e parleremo di giovani, volontariato e di come si costruisce anche una nuova realtà associativa capace anche, e lo speriamo, ma ne siamo certi, di durare nel tempo. Quindi restate con noi, andiamo con un brano e poi ritorniamo. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il

Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, con questa bellissima voce. Oggi continua la nostra chiacchierata con Renato Chittaro, presidente di Avis Comunale Ronchi dei Legionari. Ci sei, sì, vero? Renato, sì, ci sei?
1: Sì, sì, ci siamo, ci siamo.
0: No, perché
1: siamo.
0: Lo ripeto sempre, ma qualcuno se ne va dopo la seconda parte. No. Ci sono persone che, secondo me, hanno creduto poi fin dall'inizio, questo l'avevi anche anticipato in questo progetto, e che oggi fanno parte, immagino, del direttivo della nuova Avis Comunale, no?
1: Sì, certo, chi fa parte del nuovo direttivo, logicamente sono delle persone che sono molto integrate nel paese, e quindi queste persone, sapendo la mia voglia di fare, di stare assieme, di dare una mano alla gente, io insomma ho fatto 38 anni di vigili del fuoco.
0: Quindi
1: dare una mano e non guardare in faccia a nessuno, perché devi portare subito in sicurezza le persone. Questo gruppo mi ha coinvolto e mi ha chiesto di poter essere partecipe con loro, insomma, a questo.
0: Certo.
1: A questa nuova associazione.
0: Ronchi dei Legionari è una città, come hai detto prima anche tu, no? Molto attiva, no? Dal punto di vista anche sociale.
1: Adesso negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, è conosciuta per il curling di Siac.
0: Vedi.
1: Quindi è una, insomma, una località che è diventata ormai conosciuta per questo sport, ma non solo.
0: Certo.
1: Il baseball, il softball, baseball,
0: ci sono tante cose, tantissime.
1: Sì, beh, insomma, ci sono tante attività, squadre di pallavolo, scout, cioè è una, località di 12.000 abitanti, e nella lista comunale delle associazioni no profit ci sono oltre 60 associazioni.
0: Bene. Quindi io immagino che pensate, insieme anche con l'Avis regionale, che quale ringrazio il presidente Luca Donno che ci ha messo in contatto, anche con le scuole, le associazioni sportive, i gruppi culturali, insomma, penso che ci sia una sinergia da creare, no?
1: Assolutamente, abbiamo già avuto qualche contatto, proprio perché la voce si è sparsa velocemente, ci è stato chiesto proprio dalle scuole di poter collaborare.
0: Non hanno detto, te lo dico in dialetto, chi sei questi qua con Savolli?
1: no, i gevignudi da soli a chiedere, a bussare, insomma, il campanello.
0: Va bene, dai, sto scherzando, dai.
1: Questo è un'altra cosa positiva, perché chi segue i ragazzi, anche i centri estivi.
0: Certo.
1: Ci sono, adesso in questi prossimi 3 mesi ci sono ben 4 periodi di centri estivi.
0: Voi, insomma, è giusto che ci sia anche la collaborazione. Adesso sì. Noi ci fermiamo di nuovo, perché poi andremo con l'ultima parte, parleremo di futuro, insomma, che è importante. Lanceremo anche, se tu vorrai, un invito a tutti gli ascoltatori, insomma, e non solo. Tra poco, musica.
2: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buon Sangue, è un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna.

0: Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
1: Bentornati all'ultima parte di questa chiacchierata interessante su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia del presidente della nuova Avis Comunale Ronchi dei Legionari, Renato Chittaro, al quale noi siamo molto contenti di fare anche l'inaugurazione a livello radiofonico. Renato, immaginiamo di ritrovarci qui tra 5 anni. Quale sarebbe il traguardo che ti farebbe dire ne valsa davvero la pena, se già comunque è valsa?
2: Ma possiamo già dire adesso ne è valsa la pena, non serve aspettare i 5 anni.
1: Esatto.
2: anche se saremo in pochi, ma abbiamo portato nuovi donatori verso il dono, quindi questo è il nostro obiettivo.
1: Quindi
2: questo
1: è un
2: progetto, è portare, far conoscere cosa vuol dire. Non si deve aver paura del lago, non si deve aver paura di niente, anzi ogni 3 mesi, per chi va a donare il sangue, ha una visita gratuita.
1: Certo,
2: perché,
1: certo.
2: Questa attività porta anche allo stesso donatore la certezza di essere in salute.
1: Ascolta,
2: perché
1: se non sei in salute
2: non puoi donare, no? Quindi questa è un'altra cosa, che non solo per il prossimo ma anche per te stesso, quindi invitiamo tutti ad andare a donare.
1: E chiudiamo con un invito rivolto, l'hai già mezzo fatto, ai nostri ascoltatori, ma se ci fosse qualcuno che in questo momento proprio dei Ronchi dei legionari ci sta ascoltando in macchina al mare o attraverso il podcast di Riso Fa Buon Sangue e magari sta pensando da tempo di diventare donatore, cosa gli dici e quali contatti per convincerlo a fare questo primo passo?
2: Diciamo che non deve aver paura, chiami anche solo per informazioni, perché magari lui sarà il nostro ulteriore persona, figura che trasmetterà quello che ha ricevuto lui stesso, lo trasmetterà ai suoi nipoti, alla sua famiglia, ai suoi amici. Per contattarci basta andare sulla pagina Facebook, dove noi abbiamo tutti i nostri contatti e quindi rispondiamo subito. Quindi basta andare a Avis Comunale Ronchi dei Legionari sulla pagina Facebook e là troverà tutte le notizie e i contatti per parlare, per insomma seguirci nelle nostre attività e perché no, insomma nelle prossime settimane saremo già presenti a delle attività proprio con il curling BCH e quindi venite a trovarci.
1: Bene.
2: E seguiteci.
1: Bene, presidente Renato Chittaro, grazie per essere stato con noi e complimenti davvero a tutta la nuova Avis che è nata.
2: Grazie a voi per l'invito e insomma venite a donare.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Noi diciamo che ogni nuova sezione che nasce non è una sede in più, è una nuova porta che è aperta verso la promozione e la solidarietà. È un luogo,
2: certo,
1: secondo noi e secondo immagino anche Renato, che dove le persone possono incontrarsi, lo ha detto, informarsi, diventare donatori e costruire insieme una comunità ancora più forte. No?
2: Questo è lo stare assieme in salute.
1: Esatto.
2: Tutti quanti.
1: In grande in bocca al lupo al presidente, al
2: grazie,
1: consiglio direttivo e a tutti i volontari che hanno dato vita a questa nuova realtà. Noi continueremo come sempre a seguire anche il vostro cammino e speriamo di trovarvi presto ai nostri microfoni per raccontare i primi traguardi raggiunti. Dai, insomma, facciamo questa cosa.
2: Certamente, okay. Certamente, siamo qua.
1: Allora, noi lasciamo gli amici, godetevi l'estate come sempre, godetevi la musica e ricordate una frase che oggi ci portiamo a casa e che vale più di 1000 discorsi che ha detto il presidente: il sangue ha lo stesso colore per tutti ed è proprio questo il colore più bello della solidarietà. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Renato Chittaro, presidente di Avis di Ronchi dei Legionari. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: a tutti gli ascoltatori di Antenna.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
2: E questa è una nuova puntata di My Chanson Air insieme a me, Roberta Calce, ma insieme soprattutto agli artisti indipendenti e non solo. Voi che ci scrivete, ci mandate il vostro brano con una breve biografia e oggi ve ne presento ben quattro. Pronti? Allora partiamo subito con Antonio Crupi e Per Sempre Inverno.

0: L'intelligenza artificiale non serve solo a scrivere testi o creare immagini, oggi viene utilizzata anche per individuare nuovi materiali utili, lo sapete, per batterie, pannelli solari e anche dispositivi elettronici. Beh, in alcuni casi riesce ad analizzare in poche ore dati che ai ricercatori richiederebbero mesi di lavoro. E allora, ben venga la nostra intelligenza artificiale. E la nostra musica, che non è fatta con l'intelligenza artificiale, quella che vi propongo adesso di Fabrizio Russo, Lo so che non va bene, questo è il titolo del brano che ci propone.
1: Non l'ho deciso io, non ti vorrei guardare, ma non mi sento bene. Se ti provo a ignorare, so che non porterà niente, che dovrei lasciare stare, ma a volte anche un silenzio.

Sì, perché non ceno da settimane e la notte dormo poco e non vuole passare, quindi prendo il cellulare ma lo chiudo poco dopo. Certe notti mi distraggo ma poi tornano di nuovo, sempre i soliti pensieri che non mi lasciano in pace. Poi si sommano i problemi che mi tolgono la voce. Vorrei dirti che mi spiace ma non ne sono capace, quindi aspetta qualche mese ma

0: forse un po' infantile, col cuore sincero di chi non ha paura di mostrarsi davvero.
1: Stavo leggendo che sempre più città nel mondo stanno installando semafori intelligenti. Pensate, analizzano il traffico in tempo reale e modificano automaticamente i tempi del verde. Beh, l'obiettivo è ridurre gli ingorghi, diminuire l'inquinamento e, perché no, rendere gli spostamenti più veloci, soprattutto nelle ore di punta. Ben vengano, no? La musica continua qui a Mansions on Air con Cryos, Estate di Fuoco.

Vuoi diventare protagonista di Mes Chanson Air? Facilissimo, mandaci il tuo brano con una breve biografia a direzione.artistica@meschance.it, come ha fatto Maffei. Il brano si intitola Easy.

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato. Lo ricorderete tutti, iniziava proprio con dei colpi di tosse. Scotch con Disco Band.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E termina l'appuntamento di My Chanson Air. Grazie per esserci stati, ci sentiamo alla prossima puntata e come sempre vi invito a non dimenticarvi mai di sorridere. Da Roberta Calcio è tutto, ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

Ciao a tutti, benvenuti e ben risintonizzati con i vostri mega apparati in questo bel mondo di antenna web. Ad occupare maldestralmente questo spazio di un'ora ci siamo noi quelli di Musica dallo Stivale, con i nostri amarcord musicali, senza nostalgia ma con quella passione che risveglia il cuore. Preparatevi che presento le prime canzoni e poi partiamo. Franco Battiato, Cuccuru Cuccù, Pino Daniele e Biagio Antonacci, One Day. Fulminacci insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, poi Anna Oxa, Quando Nasce un Amore. Alzate il volume e buon ascolto.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino,

0: Per quelli che come me hanno anni da svendere, ricorderanno piacevolmente Gianni Pettenati con Bandiera Gialla, Segue Mina, Amore Unico Amore, Rino Gaetano, Sfiorivano le Viole, Stadio, Pelle a Pelle.
1: Sì.

Tra le mani mi è rimasto un brano anni 70 e certamente non lo buttiamo via. I Nomadi, Un pugno di sabbia. Passiamo poi ad Alessandra Moroso con Big Mama, Mezzo rotto. Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Malika Ayane, Sotto sopra.

Stiamo per arrivare al traguardo finale e allora presentiamoli. Aiello Arsenico, Renato Zenobi, insieme a Lucio Dalla, telefono elettronico. Terminiamo con Fabrizio De André, Grande Faber, Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni.

0: Come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloco di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arriva questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo del papà, insomma è come la prima volta, no? Ogni volta che arriva questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì, buonasera a tutti, ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa, il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori, ci sono state le partite molto,
2: buonasera.
1: Molto ma molto...
0: Buonasera. Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: Molto ma molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10:15, 10:20, però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi, come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. Sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto, si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando e speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco, anzi per un futuro importante, non per una stagione.
0: E speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler, chi è la finale delle squadre?
1: Allora, la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio caramente.
2: Grazie. Grazie.
0: E dopo Paris Ronny abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronny, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco, Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiagina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronny da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiagina. Massimiliano Ronny, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
3: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
3: E credo che stiamo andando alla grande, perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo.
0: E ce la devono trovare, Massimiliano, altrimenti non campiamo sempre, si dice.
3: Esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, del nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, certo, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: E questo è una bella soddisfazione.
3: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori,
0: partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, no. Giusta alternativa al mondiale, dai.
3: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni, perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiagina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
3: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
3: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va
3: sicuro,
0: bene?
3: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronny, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiagina, perché qui veramente io dico chapeau.
4: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiagina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore, e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere, e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. e poi, come dire, date un'immagine veramente di compattezza, di unità, questo, e anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
3: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, passate. Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco, che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
4: E un pilastro della Proloco.
3: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale.

0: lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
1: Senti, io chiedo asilo politico perché io vivo d'aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
0: Sì, sì, perché
1: avete questa struttura veramente
0: nel nostro piccolo, la sagra del Locarrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
1: Sì, parliamo un po' al secondo della sagra, Anton, ma insomma, come sta andando la preparazione?
0: La sagra sta andando,
1: ormai siamo in rampa di lancio, no?
0: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
1: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Ronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette.
0: Loro
1: se preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale che mi ricordo, insomma, ecco.
2: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
1: Ecco, vedi, questo lo sa.
2: Per andare in finale.
0: Mi si è buttato fuori da noi.
1: Ecco, vedi. Però io una bella partita, bella veramente al di fuori.
2: Organizzeremo.
1: Mi lancio st'idea e io me la seguo.
2: Organizziamo.
1: Grazie a voi, grazie.
3: Get out!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Montemorcino in prima categoria. Abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato uno degli organizzatori che l'ho allenato 42 anni fa a Pianello, pertanto se tu lasci qualcosa te lo ritrovi sempre, pertanto questi valori che io diranno anche sono predicatore, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e un certo stile di vita, di educazione che cerchi di dare ai ragazzi, che poi te lo ritrovi dopo 42 anni da uno che dice mister grazie, come stai in questo modo. Pertanto Anto, dico solo una cosa, che i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro nel portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Montemorcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Montemorcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
1: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico solo...

0: soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio dicendomi che non voleva retrocedere, io ho detto: guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
1: Scusa, mi permetti una battuta, gli stile boemo, tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
0: Diciamo che poteva starci anche questa, di risolvere i problemi, però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere, anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono, e questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
1: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano, però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
0: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
1: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
0: Diciamo, i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però Montone è stato l'anno più bello, perché...
1: Che anno era Spartaco?
0: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
1: Questo è uno dei ricordi più belli che hai avuto?
0: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
1: Senti, allora in questo momento chiudiamo il boemo del chiascio. Il boemo del chiascio in questo momento sta sulla riva e attende.
2: Come sta?
0: No, guarda. Con Gianni siamo rimasti.
1: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
0: Lui ha fatto altre scelte. Sicuramente per quello che voleva fare non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano, qualcuno le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
1: Sì, adesso non sveliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
0: Che chiascio.
1: Ormai il boemo della ventia, alle origini. Grazie davvero.

0: E arriviamo al gran finale di questo Memorial Edoardo Aronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione, per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoardo Aronni. Finali di interviste ascolteremo in serie, e su queste ci salutiamo, ascolteremo in serie alcune interviste appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente, allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli che diciamo gioca in patria, perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Edoardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché è originario del territorio di Tor Chiagina, e quindi, come dire, era nella sua terra, e quanto mai però ovviamente come sindaco abbiamo fatto un discorso più a largo braccio, partendo ovviamente dal Memorial Aronni per poi passare un po' a parlare della sua esperienza di sindaco, soprattutto dopo un anno ormai, qualcosa di più di un anno dal suo insediamento. Quindi con queste tre belle interviste finali noi ci congediamo da questa puntata che ha voluto raccontare la 14ª edizione del Memorial Edoardo Aronni. E l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Aronni per averci invitato, e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima puntata. Per ora buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web. Simone Cairoli, ti avevo lasciato al settore giovanile, scopro adesso che invece sei, come io arrivo sempre ultimo, sei allenatore del Petrignano, quindi complimenti. Insomma, questa scelta come è venuta fuori, Simo?
1: No, con il presidente abbiamo deciso di puntare sui ragazzi del Petrignano. Inoltre prenderemo qualche buon acquisto da fuori e cerchiamo di fare una squadra equilibrata tra giovani del posto e ragazzi e giocatori che aiutano a far crescere i ragazzi. Era più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando ci è arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
0: Senti, quando partite la preparazione?
1: Inizieremo il 1° agosto, di sabato, doppia seduta sabato e la domenica, e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
0: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
1: No, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo di farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio, invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
0: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
1: Sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi, e quindi è quello la cosa che mi fa più piacere.
0: Il campionato ti prevedi, Simo?
1: Ah, io spero di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
0: Grazie, in bocca al lupo allora.
1: Grazie a te.
0: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Aronni.
2: Beh sì, chiaramente nel ricordo e nella tristezza della scomparsa, certo, di Edoardo, certo. E commemorarlo con questo torneo, vedere la vicinanza che c'è proprio del paese di Tor Chiagina, ma anche tantissima gente di fuori. Io insomma sono di fuori, è vero che c'è l'amicizia con Paris, però è una cosa che partecipo volentieri, perché con Paris c'è ancora un'amicizia molto forte da sempre, certo. E lui ha piacere di venire qua, io ho più piacere di lui a esserci, e quindi è un ricordo di suo papà. alla vecchia maniera, quel calcio che oggi onestamente c'è più pochino più poco, e quindi al di là della tristezza, ma è una serata piacevole e bella.
0: Senti Marcello, è bello, però tu vieni dal mondo del professionismo, però ritornare a queste dimensioni, forse è questo il senso del calcio, cioè almeno la base di partenza, forse questo è un modo per ritrovare un po' un calcio vero, anche per poi portarlo su.
2: Ma sì, dovrebbe essere così. Io prima parlavo prima di parlare con te, con altre persone, insomma, il ricordo di quando era Parma, gli allenamenti con grandi campioni, Zola, e ci allenavamo nel parco della Cittadella a contatto con la gente, eppure abbiamo raggiunto tantissimi risultati. Oggi queste cose non ci sono più, i giocatori sono sempre trincerati dietro a questi bunker di centri sportivi, non c'è più questo contatto, si è un po' persa questa cosa qua. Insomma, io credo che questo sia anche un po' l'aspetto che paghiamo, no? Perché anche con i ragazzi non c'è più questa vicinanza. A me piaceva quel tipo di calcio, piace un po' meno questo, ma non perché non lo faccio più, perché proprio no, mi piaceva più quello col contatto.
0: Senti, a proposito, ti faccio una domanda un po' in generale. In questo momento sono corsi mondiali, tutto bello, no? Esteriormente sembra tutto bello, no? Sembra, guarda, un videogame, no? Stadi bellissimi, eppure forse, ecco, però manca st'anima qualche volta.
2: Sì.
0: Eppure delle storie emergono, Doku che va alla moglie che partorisce, però storie, l'umanità emerge, però manca sta patina.
2: No, manca tantissimo, poi dopo è chiaro che alcune cose ci sono, certo, ogni tanto certo, esistono ancora, ma veramente piccole cose, c'è più tutto un contorno che onestamente a me non è mai piaciuto. Io credo che le cose dovessero andare di pari passo, le strutture ben vengano per potersi allenare, però il contatto credo che sia fondamentale, quello oggi onestamente c'è molto molto poco.
0: Ultima domanda, beh, non te la posso non fare, sto grifo che fine faremo, Marcè?
2: Guarda, non lo so onestamente, intanto facciamo i complimenti al settore giovanile, perché con la 17 hanno vinto campionato nazionale nei tempi di Gaucci e Sabatini, che il Perugia non portava a casa un titolo nazionale. Sono andato a vedere la finale, ho visto le ultime due o tre partite, un bel gruppo, e quindi complimenti sicuramente al Perugia, al settore giovanile, perché ha raggiunto questo traguardo. È un pochino in stand by, sembrerebbe questa cessione che abbia un po' fermato un po' tutto, un po' tante cose, speriamo che insomma di fare un'annata un po' diversa di quella dell'anno scorso. Ecco, questo è l'unico augurio che in questo momento mi sento di dire.
0: Allora, sindaco Walter Stoppini, qui giocando in casa, no? Perché questa è la tua comunità, diciamo tutta la tua comunità, Assisi ovviamente, però qui è la tua radice, insomma, quando vieni qua è come, insomma, no? Tra amici.
3: Buonasera, io qui naturalmente a parte ci sono nato, ma qui nella Prologo ho dedicato tanto tempo insieme a tutti questi gruppi di amici che ci sono adesso, e naturalmente poi stiamo ricordando una persona che era molto attaccata al nostro paese, che ci ha dato sempre una mano, quindi sono quei momenti che riavvivano un po' la comunità, perché purtroppo certe persone mancano e si sente la mancanza anche se sono trascorsi gli anni. Poi Edoardo era una persona mite, umile, tranquilla, qualsiasi cosa uno gli chiedeva era sempre disponibile, quindi sono quelle persone che uno non riesce a dimenticarsi. Edoardo era un buon appassionato di calcio, e così i figli, sia Edoardo, sia Massimiliano che Paris, e adesso l'eredità l'ha presa anche il nipote Edoardo, che porta il suo nome.
0: Senti Walter, io però ho fatto i complimenti al presidente Leonardo Bertolini, perché Storchiagina c'ha una bella cartolina, questa struttura, aria condizionata, insomma un associazionismo che mi sembra un simbolo, cioè nel senso unità, coesione, una comunità che segue, insomma è un bel messaggio anche questo.
3: Allora, no? Torchiagina è una comunità viva, non perché ci abito io, però nel corso degli anni, anche quando l'amministrazione comunale, devo dire indipendentemente dal colore politico, era assente, invece questa struttura che vediamo davanti a noi è stata fatta grazie all'amministrazione comunale. Però devo dire che comunque la Prologo, quello che ha ricavato dalle varie feste che ha organizzato, l'ha sempre reinvestito sul paese. La struttura che vediamo lì davanti, quella con la tettoia di legno, è stata fatta tutti con i soldi del ricavato della festa di Torchiagina, quindi è una comunità viva. È vero che adesso c'è un bel gruppo del nuovo consiglio della Prologo che si è iniziato poco tempo fa, e quindi gli auguro un bocca al lupo, buon lavoro e complimenti per come stanno portando avanti questa iniziativa.
0: Senti, invece, sindaco, il tuo bilancio come sta andando? Com'è? Allora, faticoso fare il sindaco?
3: A distanza di un anno dalla mia elezione,
0: ecco, perché, ecco, siamo...
3: il 26-27 maggio è stato un anno, naturalmente è un anno importante per Assisi perché è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci sono varie problemi iniziative da affrontare, iniziative, già c'è venuto il Santo Padre, adesso riverrà il 6 agosto, abbiamo gestito l'ostensione del corpo di San Francesco in 30 giorni, cioè Assisi è abituata a questo tipo di eventi, ma che giorno non due giorni, la marcia della pace o altre manifestazioni, ma questa è durata 30 giorni e 30 giorni 400.000 persone hanno varcato la soglia della Basilica di San Francesco, quindi gestire tutto questo numero di turisti e pellegrini non è stato facile, ma devo dire che l'abbiamo gestita abbastanza bene. Poi c'è stata la santificazione di San Carlo Acutis, c'è stato il Giubileo dei Giovani, che c'erano delle giornate che nel centro storico Assisi c'erano dalle 20 alle 24.000 giovani provenienti da tutte le parti del mondo, quindi c'è tanto da fare, speriamo che San Francesco ci aiuti.
0: Sì, ma ci vuole anche la pazienza dei residenti, no, Sindaco?
3: Questo io ho sempre detto, che naturalmente dobbiamo riuscire a far coinvivere, certo, i turisti e i pellegrini, sì, ma certo, senza creare dei danni ai residenti del centro storico, certo. Comunque gli assisani è gente buona, è abituata a ospitare, sono accoglienti, quindi qualche volta ci sono delle problemi, ma insieme li affronteremo.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web.

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori in queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: La I per attività reali.
6: Ristoranti, bar,

0: tagliare i tempi morti, gestire le prenotazioni e risparmiare soldi.
1: Sono pillole di AI.
2: E oggi usciamo dagli uffici digitali per fare un giro nei locali, nelle officine e nei cantieri della nostra città.
0: Perché quando si parla di AI pensiamo tutti alla solita scrittura di testi o alle risposte automatiche, ma chi lavora con le mani ha esigenze molto più concrete. Clienti che chiamano mentre si sta servendo al banco o riparando un motore.
2: Ma partiamo proprio dai bar, bistro o pizzerie. Durante l'ora di punta il telefono suona all'impazzata per le prenotazioni dei tavoli.
0: E chi sta al bancone o in cucina non può certo fermarsi a rispondere a ogni singola chiamata o messaggio WhatsApp.
2: Qui entrano in gioco piattaforme AI verticali per il settore Horeca come Signal AI oppure SoundHound AI.
0: Rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
2: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
0: Lì il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
2: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o BuildUp, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
0: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro. Registra, cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
2: L'AI organizza la scheda cliente, aggiorna l'inventario e invia la fattura di cortesia prima ancora che il cliente sia arrivato a ritirare il mezzo. Ma ricapitoliamo quindi questa nuova leva di strumenti pratici per le attività del territorio.
0: Slang.ai e SoundHound AI per la gestione telefonica di locali e ristoranti, e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
2: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farci risparmiare ore di burocrazia.
0: Lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio, accogliere le persone e creare cose con le nostre mani.
2: Insomma,

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Ciao, sono Chiedo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano, Bugie Maledette.

0: Discole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: Prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Cappella con Move It Up, Idatura con Fade to Grey, Club Heads con Disco Hopping, KK con Let You Go, DJ Cerla con Mi Boca, Alexia con The Music I Like, Bumblebee con Crime of Passion, DJ Mollella con Discotech People, a chiudere Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.
1: Fin qui tutto bene.

0: Discole
1: con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. I 20 Fingers con Short Dick Man, remix by Aladino. Aladino con Brothers in the Space. Sylvia Colman, 1994 con All Around the World. The End con Elastador, un classico dei Cranberries in versione Adam featuring Amy, Zombie. Andrea Visconti con Steel. Prophecy con L'Arcano Incantatore. Gitta con No More Turning Back. A chiudere, Fragma con Toca's Miracle. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki.
1: Hello, I am Priyal. Greeting to the listeners of Antenna Web. That's my new song called Foxa Groove.

Salve a tutti da Andy Simoniello e benvenuti a Solchi Italiani. La Torre di Babele è il quarto album di Edoardo Bennato, pubblicato nel 1976. Sia i testi che le musiche sono di Edoardo Bennato, tranne il brano Venderò, il cui testo è del fratello Eugenio. Così come gli arrangiamenti, la scrittura e direzione dell'orchestra d'archi è invece opera del maestro Antonio Sinani. La copertina, opera dello stesso Bennato, rappresenta l'evoluzione tecnologica dell'uomo attraverso lo sviluppo delle armi, strumento utilizzato costantemente nei secoli per farsi strada e conquistare la terra e lo spazio tutto. 100 figurine di guerrieri e soldati sono schierate in un'ideale torre di Babele cronologica. In basso a sinistra c'è l'uomo primitivo con l'ascia, sulla sommità un missile. Sviluppando così il tema del titolo dell'album, la Torre di Babele si presenta come una raccolta di brani a tinte scure, quasi grotteschi, proseguendo la poetica surreale del precedente LP di Bennato, Io che non sono l'imperatore. Il disco si apre con il brano omonimo, La Torre di Babele, che è un brano con lo spirito forte e derisorio,

Il secondo brano dell'album La Torre di Babele è Venderò, un lungo inventario di cose che l'autore potrebbe vendere per sopravvivere, trovare un modo per campare rimanendo libero. Infatti, il rischio che si venga cacciati dal mercato e dal gioco è alto se non si ha qualcosa di serio da offrire.

Il brano narra le vicende di una gita spensierata di una scolaresca su un autobus con i freni rotti e il conducente consapevole del guasto, pronto a tuffarsi fuori, da solo, un attimo prima dello schianto.

Franz è il mio nome, parlo di un fantastico baroccaio che sulla sua carrozza collodiana ti porta dall'altra parte del muro, nel paese dei balocchi, dove nelle vetrine c'è tutto quanto si possa desiderare. Tuttavia, quando finirai i soldi, tu stesso sarai esposto in vetrina. La filastrocca unisce simbolicamente le vicende del viaggio verso il paese dei balocchi di Pinocchio al passaggio al di là del muro di Berlino, la parte ovest, la più ricca, ed è qui che l'uomo si perde nel mondo del consumismo e della mercificazione.

Il brano Ma chi è? Chiude la Doha dell'album La Torre di Babele. Pare che questo brano sia nato all'improvviso quando da dietro la vetrina dello studio di registrazione apparve un gruppo di curiosi che assistevano al lavoro dei musicisti. Da qui Bennaro che inizia a improvvisare cantando in dialetto e accompagnandosi con la chitarra, dicendo: Ma chi è là fuori? Là dietro? Ma cos'è tutta questa confusione? Ci volete far lavorare? La volete finire? Andatevene via, ma chi è? Il tutto accompagnato dalle innumerevoli percussioni di Tony Esposito.

Yeah!

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Questa puntata di Solchi Italiani ospita Edoardo Bennato con il suo album La Torre di Babele del 1976. Insieme a Edoardo Bennato, che oltre a cantare suona la chitarra, l'armonica e il kazoo, ci sono Tony Esposito alle percussioni, Eugenio Bennato ai plettri, Roberto Ciotti alla chitarra d'opero, Francesco Bruno alla chitarra, Stefano Sabatini pianoforte, Gigi De Rienzo basso, Sandro Lorenzetti alla batteria, componente di Maxophone, e il batterista dei Libra, David Walter, Lucio Fabbri al violino, Robert Fix al sax, Patrizia Lopez ai cori e la All Time Jazz Band nell'ultimo brano dell'album, cantautore ma non è giusto. Il lato B si apre con Viva la guerra, fra le canzoni dell'album che mantengono la medesima vena di rabbia e disgusto nei confronti della società, chiusa e bigotta, ossessionata da una griglia di pensieri precostituiti che le vieta la libertà, riducendo l'esperienza umana ad un'auto-osservazione e rassegnazione.

Il brano che segue, cantautore, è una registrazione dal vivo, è una ironica sbeffeggiatura del culto della personalità dei musicisti impegnati.

Il brano Fandango contiene allusioni non tanto velate sulla connivenza fra dittature sudamericane e governi democratici occidentali.

e prendere lezioni di tango in Argentina.

L'album di Bennato, La Torre di Babele, si chiude con un brevissimo pezzo, Cantautore ma non è giusto. È una ripresa dell'omonimo brano ascoltato prima, qui eseguita con lui dalla All Time Jazz Band. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

forte. Tu sei faro. Tu sei imbattibile. Tu sei incorruttibile. Tu sei un cantautore. Tu sei saggio. Tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale. A te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'animaletta. Tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare. Tu non devi lasciarti andare.

sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantatore. Tu sei senza macchia,

Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano.

democrazia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa. Non può esistere nella realtà.

un'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino.

quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo.

non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia.

fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia.

C'è chi ti esalta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina, si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no,

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità. Brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968, viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I Got No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.
1: Hello.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McConaughey dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico. E questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fountain of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Phantom of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band guidata da Tim Booth.

0: Rock Wave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

La guest star di oggi sono i Genesis. I Genesis sono un gruppo musicale rock britannico. Il nucleo originale si è costituito in un collegio scolastico inglese nel 1967 e proprio in quel luogo furono scoperti e proposti alla casa discografica Decca per un contratto. Nel 1969 pubblicano il loro album d'esordio dal titolo From Genesis to Revelation. La Decca perse interesse alla band anche perché vendettero all'epoca solo 649 copie. Passati alla Carisma Record nel 1970, pubblicano Trespass e nel 1971 Nursery Crime. Entrambi gli album sono caratterizzati da spiccate sonorità rock progressive, con all'interno tracce con una durata media di 7 minuti. Nel primo semestre del 1972 i Genesis continuarono ad alternare un'intensa attività dal vivo e la composizione di un nuovo disco. A ottobre esce Foxtrot. Dal punto di vista musicale, Foxtrot affianca temi già scritti da tempo dai membri della band a nuove idee con riferimenti mitologici, letterari o biblici, come in Supper Ready, una suite di 23 minuti divisa in 7 parti. Il primo atto è caratterizzato da una musica calma e tranquilla ed introduce la storia di due innamorati protagonisti del brano, che improvvisamente si ritrovano tramutati in corpi differenti.

Tra maggio e luglio del 73, grazie all'uscita e al successo di Genesis Live, il gruppo poté prendersi una pausa dai concerti e dedicarsi alla composizione, in tempi più diluiti del consueto, e creano un nuovo disco, Selling England by the Pound. Dal disco vi propongo Firth on Fifth. In questo brano, dalla durata di quasi 10 minuti, sono notevoli l'introduzione per pianoforte, molto complessa per armonia, ritmo e melodia, e il lungo intermezzo strumentale composto da tre assolo. Il primo, eseguito da Gabriel al flauto, poi un assolo di Banks, che riprende l'introduzione pianistica iniziale, introdotto da un fraseggio di pianoforte, ed infine quello di Steve Hackett, in cui la chitarra è impiegata magistralmente in uno degli più celebri assoli della musica degli anni 70.

Nel 1974 arriva The Lamb Lies Down on Broadway, un album doppio del gruppo, nonché l'unico concept album da loro realizzato. E anche l'ultimo lavoro della band nella formazione comprendente Peter Gabriel alla voce. L'intero album è incentrato sul racconto ideato e scritto da Peter Gabriel, riportato per intero all'interno della copertina. Da questo lavoro ascoltiamo The Carpet Crawl, conosciuto semplicemente come Carpet Crawl.

A Trick of the Tail è il settimo album in studio del gruppo, il primo registrato dopo l'uscita dal gruppo del cantante e frontman Peter Gabriel. Per la prima volta nella carriera dei Genesis, i brani sono qui accreditati agli effettivi singoli autori, anziché all'intero gruppo. Ciò fa risaltare il contributo di Tony Banks, che figura da solo e come coautore in tutte le canzoni. Interamente sono sue Bad Man Moon e il brano che andiamo ad ascoltare A Trick of the Tail. La prima canzone dei Genesis ad essere accompagnata da un video promozionale ed il primo singolo ad essere stato cantato da Phil Collins.

Nel dicembre del 1976 i Genesis pubblicano Wind and Wuthering, un album inciso in dei studi in Olanda. All'inizio del 1977 iniziano una lunga tournée da cui pubblicheranno il live Seconds Out. Il brano Your Own Special Way, scritto da Rutherford, fu estratto come singolo da Wind and Wuthering e divenne il primo brano del gruppo a piazzarsi in classifica negli Stati Uniti d'America. All'interno del disco è presente uno dei brani più celebri della band, Afterglow, la traccia che chiude l'album. E ora ascoltiamolo.

Nel 1978 i Genesis pubblicano And Then There Were Three. Il titolo del disco è un verso della filastrocca per bambini 10 piccoli indiani, i cui protagonisti diminuiscono ad ogni strofa finché non ne resta nessuno. È un riferimento al fatto che i Genesis erano rimasti in tre dopo l'uscita di Steve Hackett. Da questo album ascoltiamo il singolo Follow You, Follow Me.

Sempre dallo stesso album furono tratti altri due singoli. Uno di questi è Many Too Many, caratterizzata dall'uso del Mellotron, già utilizzato da Genesis nei precedenti album. E allora ascoltiamolo.

arrivano gli anni 80 e la band si adegua alle nuove sonorità del nuovo decennio. Nel 1980 pubblicano Duke. Duke è stato il primo album del trio a raggiungere il primo posto nelle classifiche britanniche per 2 settimane e ampliando ancor più il seguito di pubblico degli Stati Uniti, divenendo immediatamente disco d'oro e successivamente di platino. 3 furono i singoli estratti dall'album: Turn It On Again, Dukas e Misunderstanding, tutte e 3 accompagnati da videoclip promozionali. Ascoltiamo ora Turn It On Again.

Nel 1981 il gruppo pubblicò l'undicesimo album, Abacab, caratterizzato dalla ricerca di sonorità più accessibili rispetto ai lavori precedenti e in più in generale dalla dichiarata volontà di creare una netta discontinuità con il passato, a partire dalla produzione fino alla copertina stessa. L'album è il primo registrato nello studio di proprietà dei Genesis nel Surrey. Il titolo Abacab nacque durante le sedute di arrangiamento della title track. Il chitarrista Mike Rutherford, autore del testo, ha dichiarato che il brano è diviso in tre parti, A, B, C, e a un certo momento l'ordine delle sezioni formarono la parola Abacab.

Nel 1983 il gruppo si riunì alla Farm per comporre un nuovo disco, partendo da zero e basandosi interamente su improvvisazioni poi ridefinite e ristrutturate in un secondo momento. Da qui il 12° album in studio, intitolato semplicemente Genesis. Per la promozione dell'album promossero una tournée mondiale, che fu sfilmata e in seguito pubblicata in formato home video con il titolo Genesis Live The Mama Tour. Uno dei singoli del disco che andiamo ad ascoltare è Dead Soul, promosso anche da un celebre videoclip.

I tre componenti in questi anni fecero produzioni extra Genesis, sino al 1985 che riunitisi pubblicano Invisible Touch. L'album divenne rapidamente il maggior successo commerciale del gruppo, vendendo oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Produsse inoltre 5 singoli di questo successo, negli Stati Uniti tutti arrivati nei primi 5 posti della classifica. La title track, in particolare, fu l'unico singolo della carriera dei Genesis a raggiungere il primo posto oltreoceano. Allora ascoltiamola.

arrivarono gli anni 90 e nel 1991 i Genesis fanno uscire Weekend Dance. Nel Regno Unito esordì direttamente al primo posto in classifica e negli Stati Uniti ottenne 4 dischi di platino. Dall'album furono tratti diversi singoli, tutti supportati da relativi videoclip. La traccia che vi propongo è I Can Dance. Questo è il brano di chiusura di questo special su Genesis.

0: Siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare San Francesco d'Assisi a 800 anni dal suo transito e vogliamo ringraziare anche Papa Leone XIV che il 6 di agosto è venuto a far visita nella città del Poverello, un incontro speciale con tutti i giovani d'Europa. Possa da questo incontro scaturire una nuova Pentecoste. E anche per intercessione di Francesco e di Chiara vengano illuminati tutti i giovani della terra perché si ponga fine a queste assurde guerre. Omaggiamo appunto la città di Assisi parlando di cerimonie religiose e folklore. Iniziamo con il giorno dell'Ascensione. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Alla vigilia della festività dell'Ascensione si usa salire sul Monte Subasio per trascorrervi la notte. Nel giorno dell'Ascensione, agli stazzi, viene celebrata la messa, poi vengono organizzati giochi popolari come il palo della cuccagna o la corsa dei sacchi. In passato venivano ornati mazze e bastoni con i fiori del Subasio per perpetuare un'antica usanza dei pastori che celebravano così l'avvento della buona stagione e il ritorno ai pascoli di montagna. Oggi le leggi preposte alla salvaguardia dell'ambiente impediscono giustamente il proseguire di questa tradizione per la conservazione delle specie floreali del Monte Subasio. Lunedì di Pentecoste. Dalla loggia della Basilica Superiore il popolo viene benedetto con il sacro velo della Madonna riportato dall'Oriente da Tommaso Orsini e da lui donato alla città. Per l'occasione ha luogo una suggestiva processione che dalla Basilica Inferiore sale sul prato davanti alla Basilica Superiore. Corpus Domini, come dovunque si svolgono processioni. Interessante è quella che si svolge il giovedì successivo alla solennità, detta processione delle pianete belle, perché i chierici vi partecipano vestiti dei paramenti più preziosi e belli conservati nelle chiese di Assisi. Particolare però è quella dell'ottava del Corpus Domini, detta processione delle pulci, che attraversa la parte alta della città percorrendone alcuni dei vicoli più antichi e caratteristici in cui vengono allestiti i tradizionali tappeti di fiori. Festa del Voto. Il 22 giugno si celebra il ricordo della liberazione di Assisi dai saraceni, avvenuta per intercessione di Santa Chiara. Alla sera della vigilia la città viene illuminata con fiaccole per rievocare la veglia di preghiera che Santa Chiara e le consorelle dedicarono a questa intenzione. La mattina del 22 giugno una processione parte dalla cattedrale e si ricongiunge in piazza del comune con il corteo del sindaco, con i valletti e i trombetti comunali. La processione prosegue poi alla volta di San Damiano, dove nel corso di una cerimonia religiosa avviene l'offerta dei ceri votivi. Il perdono di Assisi, concessa da Onorio III direttamente a San Francesco, l'indulgenza plenaria è ancora elargita a chi confessato e comunicato sosti in preghiera presso la Porziuncola durante la festa che viene celebrata dal 31 luglio al 2 agosto. Numerosi pellegrini, soprattutto da Abruzzo, Lazio e Campania, accorrono come di tradizione per partecipare alle solenni cerimonie religiose che in quei giorni si celebrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'indulgenza della Porziuncola è tra le più importanti della cristianità per il particolarissimo privilegio della remissione totale dei peccati ai fedeli che vi partecipano. Festa di Sarufino e Santa Chiara. Come già si rileva dagli statuti del comune e delle confraternite della città risalenti ai secoli XIV e XV, le autorità comunali dovevano recarsi per la festa del santo patrono, Sarufino, e degli altri santi protettori, Santa Chiara e San Francesco, presso le chiese dedicate dove doveva avvenire l'offerta della cera. Ciò avviene ancora nel corso di solenni riti religiosi in occasione di queste due importanti festività, che si celebrano rispettivamente il 10 e l'11 agosto. Nei due giorni di festa vengono realizzate anche manifestazioni culturali come concerti e rappresentazioni teatrali. Cavalcata di Satriano. La prima domenica di settembre, per rievocare l'ultimo ritorno di San Francesco d'Assisi, episodio narrato nella Vita Seconda di Tommaso da Celano,
ha luogo la cavalcata di Satriano, in ricordo di quella che i cavalieri del comune fecero andando incontro al loro santo per riceverlo, ma soprattutto per tutelarne l'incolumità. Una sorta di processione a cavallo che si svolge da Assisi a Nocera e viceversa, percorrere le vie della città fino alla piazza del comune, preceduta dal carroccio con una reliquia di San Francesco. Festa di San Francesco. Il 3 e 4 ottobre viene celebrata la festa di San Francesco. Le cerimonie sono presiedute da autorità religiose, civili e militari. E da quando il santo è stato proclamato protettore d'Italia, una regione ogni anno offre l'olio perché arda nella lampada votiva posta davanti alla sua tomba. Il 3 sera si rievoca il transito presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre il 4 avviene la solenne offerta dell'olio presso la Basilica di Assisi. Manifestazioni folcloristiche della regione invitata ad offrire l'olio al lieto nei due giorni di festa. Festività natalizie. Per rievocare l'episodio francescano del presepio di Greccio vengono realizzati presepi per le vie e le piazze della città, oltre che nelle chiese. Alcuni di essi sono di grande valore artistico. Nei dintorni della città vengono messe in scena drammatizzazioni popolari della Natività.

come eri piccolo quando eri piccolo, con quel tuo buffo naso a patata, con quella testa di capelli spaghetti e la tua piccola vita disordinata. E sopra al capo un pezzetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo, come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo, come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero, troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi,

come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare.

com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso al tramonto, non sono certo del giorno e dell'ora. E se sul capo ho un pezzetto di cielo,

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dea paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Se non riesci a capire qual è la strada giusta da prendere, non pensarci, danza, salta tutte le scale di Do, alza la musica. Alzati con il canto, riempiti i polmoni di ritornelli e prova ad indicare una costellazione che conosci con la punta del piede. Se non sai ancora che scelta prendere, che cosa fare, allora dipingi una parte del muro interiore che hai da sempre lasciata bianca. Scendi a patti con i tuoi primari, solo se son colori. Dipingi con il rosso se vuoi battere la rabbia, vai di giallo se punti al sole, facci caso, facci sempre caso a dove ti porta il blu. Se non sai ancora cosa vuoi essere, cosa vuoi diventare, riempiti la sala di libri, sicuramente c'è Rumi che deve dirti qualcosa, c'è Pasolini che ha un bel punto di vista, c'è Kerouac che può stimolarti un viaggio, c'è un Vangelo che ti insegna a condividere il pane, ricorda, i libri sono la prova che si può restare amici anche quando si è costretti ad un'eterna lontananza. Se impari a leggere, allora non vivrai mai una brutta solitudine. E se non sai ancora cosa vuoi, chi sei, dove vuoi andare, lascia da parte la paura e fidati della vita. Ti assicuro che stai andando benissimo.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.